0: fruto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria.
1: Supliché par noantre, Santa Mamma di Dio,
2: perché saremo degni delle promesse del Cristo.
1: Vergine de Fatima,
2: prega par noantre.
1: Sia lodato il nostro Signor Gesù Cristo,
2: che par sempre sia lodato.

ha messo un minuto, qualcuno è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.